colore e piano, indigene e terre conquistate, nessuna padrona casellata, castelle in aria, bandiere pirate, processione santa, quartiere soldati, penne pavone, impero lo sole, giorno che nasce, giorno che muore. A guardo mare si è fatta tardi, con niente a mano e niente rinda avanza, morte non resa una panata, farina e forte, serve e canne sciuola, paese per paese, oceano migratore, figlie di figlie, figlie di sciuna, valigie con spava, stelle e cartone, giorno che nasce, giorno che muore.